Alemaniaco. La doble P. Fucking charger, perché ti scambio fianco lì, inolvidabile.